0: Olele la wa wina fana ilenga tau tau mirvai ia au tai korisi ala fua.
1: Malo ia, okei te tonu ori. Ole langu, ea vei ia ufai ma sui ele fiongu pristene a vele I nei afonsanga. Tau papa e boli tu ele faa malo ma lefaa tei tele lau fiongu. Ale faa ta maa pristene ma lau lau afon. Mole ngā luenga feo a ima filanga lango ma ifuele I vao tatu waftanga a. E o maalise tumtu mwai me avele I ole fwe sauni avele. E a fio tfo isi fio fatas. E a e si sauno I a lamustede. Se I to lau lau maina I polo keti mol si fie ne malo tnui. I lato lango lango I nei a le alu luosulu afele I. I sa mwai na I a ongai faso I equipment I a meisio skolsipi ma. Nisio outou matati au au si e Samo.
0: Ia faftai mol patisini, ia e mol atifo I faftai tene lavare. E la sosi fo ia tamamu tenu tuai fo ia konisio avele, ile la fio ma plestene, la fio ia afmasanga, ma mol al lato lau lau. Ia, pe ia ua, fa pena au na, tato faifai mea fata.
1: Ii.
0: Mea tunu o tato van no fo ai. Ia, e... a fai lava e falanga lango ma I mea fai ia e maa maa e fwoi se avenga ia te ilawa e mai tau ati te ilawa na o tamatuaya a vele ma tamatuaya a maa
1: maa maa lisi
0: e te fai alia ai wenga ole si oi tupe ma maa fwoi sa amua e fiso soani polo keti sa amua ia alai ia wailo o sa amua ole nuu mea o sa amua ole nuu e faa tupu mea
1: Ia, e moti.
0: E u matu, ia. I se si mea fape, ole a fai singa maanga wa, ia. Ole o ta pena le si mea fai. Ele, ai la se si, se a fo ine le se.
1: Se alofanga.
0: Yokio. O a fo ine yo poro ke tie lau lau mai tau sanga uma. Ae, e u idea, e amelava le fatu o toanga fo ia le asosi fatina I Samoa. Ola tau le wa avatua, ia le fatu tuanga. Ola tau e fatu langanga, ia polo ke tifo, ia I lako priorities, ma nu e fatasi maonga. E a fwogele, e a fapena ona, ona iloa po atonu mea, ave e fai le fa mua mua, ile tau sanga, mene tau sanga.
1: Malo.
0: Ae mole si la fia, ole tele lava o taimi. O... Ole tele lava o nei ia sosani e avati o. Ia pei lava e fatino a ia I e sosani I kutou mio fai a onga.
1: Mali.
0: Na amasila ina ia. Ole tele lava o tamaiti ia. E le a fobina telefo. E le pili isi tani.
1: Saole.
0: Ia pei lava tele au tani. Mifo ilele ole sosani le avatu. Ia tele lava na avatu. Sosani ia I se a fobile. I... Because level the running or the
1: yeah.
0: Yeah, I like it more or the satisfaction I'm at. See, then you make a lot of time, but if I fold the whole fold, I only have my four.
1: Oh,
0: yeah, Missalo was for the Matal Sangatarona or the Yale Hole. Yeah, the other way is for Fangala to a fat fold, but yeah, tapping a family. Fai mangi amenities fo I e peo. Fai fa lady kitchen malato me hape na ina ia. Fai ngō fia I fo I e tangata e fia whao maa ina le hōlo na ona whao ngā.
1: Wa lisi tupe e mawala nā I o le hae I wha pui pōnga o sa whao nau tūlang wha pena. Mānu, mānei.
0: Ia, e pēa e masina fia fo. E le ua amata fo ina mana ia I fo I a hō I a pei fo o le. Olto ole ho vo ya vele le foto a matu ona ona tatala vi vi watu a
1: ia fafna
0: e tawana up to date mo me vo facilities mo me fa na awali ya ko di di la yo mo tala a to tanga ta fa ma ia tele facility
1: ma lo ia o te tali tonu o lo swafa fo I ma lo sawi tu talonga yo avele ma maneta e Lolo fie tu amele fa iti iti el fa inu mero si au asosia. Se ei, ole o ma tauto tele ua sifi mai New Zealand mai Samoa I nei o tamatua in Malisa o I Muduvai. Zento e lea olo tatala pele avnoa mo I lato e fa sota I mei eile laulau ma le stala ma avea mvaenga.

Ia fiu fonga mali na fatule pase fika fil filinga ya mo tanto utala o leva aso utali el malo tele el fai unga reserve bank ita fil interest rate volte mi nei o tu inatu se tu la fono il pal mene vito rienga lue mai tanga tele fale mo le lua aso leva aso tutusa ai kupito mpel seu mal talongo le pola lulangi ya mo sa uni New South Wales, ma Queensland is aile auro il state of origin numela lua ana nei. Ea tawalunga tuai mal tanto upo kalame faftei tele il fantasy mai, soifua mai emanuia.